0: in Ensemble Glass.
1: Dai, Moshe, incrazzati, vol portarli stolto.
2: Gremo u hribe, bro, si.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.